0: de semana. Mix Radio.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao. Cocaine.

0: Transpórtate con este clásico. Mix Radio.
1: Yeah, man. You know this is all kind. You know this is all kind.
2: This song is dedicated to all my ladies. All my ladies.
1: On the sing.
3: Dam, da di da di da dam, da di da di da di dam, da di da di da dam.
2: All